0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

ไอ้ตุกุนเอ้ยไอ้ไตร

แต่ตั้งแต่ตั้งกี่ครั้งกันนั้นสาน้ำโมน้ำโม

tum rum oi na bai ngom ai. Trai ơi, trai ơi, ya cu trai

tân rin gi nam bang vai kai bang cha mun na niang na

hỏi với mẹ nung một nung.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Io nella vita farò quello e farò pure questo, ma non avevo fatto i conti con me stesso, né con il resto. Li faccio adesso da dentro un fosso, ora che il mondo mi è crollato addosso. Pensavo che io sarei rimasto sempre io, e allo stesso tempo pensavo pure che sarei diventato un altro. Un altro me, spuntato all'occorrenza, buono per ogni occasione. Un me maturo per la vecchiaia, un me curioso per la gioventù. Un me forte per i tempi di guerra, un me saggio per i tempi di pace. Praticamente ho immaginato così tanto che ho immaginato pure un me che si ammalava e moriva al mio posto. Un me preparato a quel momento, rassegnato al suo fato. Ma non avevo fatto bene i conti neanche con il fato. Li faccio adesso, anche se adesso è diverso. Adesso che è successo quello che è successo, metto più a fuoco il resto. E soprattutto metto a fuoco che oltre al fatto che è brutto sentirmi ora così vuoto e sconfitto, oltre a te che sei me non ho nessuno qui. Ma tu non mi conosci e io non ti capisco. E la mia vita è questa, non posso dire basta. E siamo condannati come i carcerati, come gli eremiti, come i dannati, come due amanti a

gente si domanda come faccio ad accettare una cosa così tragica. La gente guarda un malato come una cosa magica. E ti credo, io sono una connessione tra l'umano e il divino. Io sono una prova che esistono il caso e il mistero. Ho il destino, attraverso di me puoi riflettere che se misuri tutto con io, poi arrivo io, i conti non tornano. Allora non può non sfiorarti il pensiero di Dio. Ma lascia stare Dio, non ti distrarre, qui ci sono io. Ma lascia stare io, il mio lo può comprendere al massimo Dio. E allora benedicimi da vivo finché ne avrò voglia, e quando sarà, benedicimi da morto senza giudicarmi.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

we ride. That's alright. I'm Mrs. Smith. We speak.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ciao a tutti Rettili e Carlo, parte come ogni sabato Radio Linux, naturalmente da Radio Start, e questo programma che vi parla di informatica libera, vi parla del sistema operativo Linux, open source e free software, tantissimo diciamo software a disposizione. E vi ricordo che questa versione, questa puntata va in onda anche in versione video su YouTube, basta cercare Radio Linux e quindi metterci la relativa data, oppure vi ricordo anche che siamo presenti su peertube.1 nell'ambito del Fediverso, anche lì metteteci il nome e la relativa data e avrete la puntata di Radio Linux nella sua versione video con tanti screenshot, immagini e così via, bene o male, intorno alle ore 16 di ogni sabato. Vi ricordo anche che ovviamente siamo su Mastodon.1 e ci potete seguire anche sulla pagina di Facebook di Radio Start per i nostri annunci. Allora, in questa settimana abbiamo messo gli occhi su una distribuzione di cui si parla parecchio, fa un po' il paio con quella Skillfish OS di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. È una distribuzione legata al mondo dei giochi, con un grande successo, almeno da leggendo un po' in giro e vedendo quante persone la stanno provando. Sto parlando di Bazite, che trovate a bazite.gg. È una distribuzione che in realtà ha un'azienda dietro, questa azienda si chiama Universal Blue, crede molto nell'open source ed è disponibile questa distribuzione in varie versioni, sia diciamo con GNOME e sia con KDE. Ovviamente il fatto che sia una distribuzione derivata dalla Fedora fa sì che possa essere diciamo tranquillamente vista come una delle più interessanti, perché è immutabile, per cui c'è una parte praticamente dove l'utente può fare danni, altra parte invece assolutamente no, e quindi gira qui la forza, insomma, di questa distribuzione. Ovviamente c'è anche la possibilità, anzi c'è anche l'interesse e quindi la possibilità di installare questa distribuzione su tantissimi diciamo modelli, e quindi sotto questo aspetto Bazite è anche molto molto particolare. Perché? Perché è una distribuzione che terrà conto dell'hardware che vi troverete davanti. Quindi se volete installare la distribuzione Bazite su un desktop e un paio di maniche, oppure su un framework desktop, oppure su un home theater PC, oppure potete installare sul tablet, Xbox e così via. E tante altre possibilità, tra l'altro anche ARM 64, da quello che ho capito precedentemente, e anche supportati di molti particolari come Asus, Asus ROG Flow Z13. Ma in realtà c'è una grandissima disponibilità, quindi basta che andate sul sito di bazite.gg e quindi fate il download, però dovete almeno da quello che ho capito io, perché l'ho provata, capire qual è il vostro hardware, cioè quello che state utilizzando. L'attuale versione di Bazite è la numero 44. Altri elementi interessanti di questa distribuzione sono il fatto anche che lei ha il Linux già integrato, questo è perché è tradizione, insomma, della distribuzione Fedora, e poi ha il pieno supporto di Secure Boot, quindi ci sono tante tante cose a favore. Inoltre questa distribuzione, come ho detto prima, esce in due parti, o Fedora Kinoite, che praticamente sarebbe la versione con KDE con delle personalizzazioni particolari, oppure quello di GNOME con appunto Fedora, la base Fedora Silverblue. Questa distribuzione, che in un certo senso si adatta anche perfettamente dal mio punto di vista, se vogliamo, dalla versione proprio dei tablet, non è un caso, ha però una caratteristica, e cioè il fatto che per essere installata bisogna creare una penna USB
E secondo me il miglior software per installare questa distribuzione, se vi piace, ripeto, il mondo del gaming in generale, è utilizzare Fedora Image Writer, perché io ho provato anche Etcher, che si usa per creare penne USB, o anche il classico DD, ma il risultato migliore non ci si può fare niente, l'ho ottenuto attraverso Fedora Image Writer. Fatto questo, ovviamente riavviamo la distribuzione attraverso la penna USB e immediatamente avremo la possibilità quindi di installarla. Dovremo quindi scegliere la relativa lingua, la relativa tastiera, la relativa data, poi se vogliamo fare un'installazione totale della stessa distribuzione o meno, oppure utilizzare una parte del disco. Io vi sconsiglio vivamente di fare quest'ultima ipotesi, fare l'installazione totale, perché secondo me se vi interessa il mondo del gaming ne vale la pena. E poi se volete fare la cifratura o meno del relativo tipo di disco, ovviamente ci sarà la necessità di mettere il nome dell'utente e la relativa password, quindi vi farà la verifica e procederà appunto all'installazione. Ora, quando riparte la Fedora, diciamo in questo caso io ho chiamato Fedora in maniera errata, Bazite, la prima operazione che bisogna fare è proprio l'aggiornamento e questo è molto molto importante per una distribuzione come Bazite che si occupa appunto di gaming. Quindi ci sarà l'aggiornamento, cioè il system update. E una volta terminato questo, possiamo passare alla parte diciamo più interessante di questa distribuzione, e cioè quali sono i software che sono presenti. Prima di tutto Steam ovunque, e quindi ovviamente individuando la necessità di giocare, avendo come obiettivo il gioco, Steam è necessario, quindi sarà presente in questa distribuzione. E ovviamente dovrete mettere l'account di Steam, la relativa tipo di password e poi procedere insomma ai giochi. In caso diciamo diverso abbiamo Lutris, scusate con la S, e qui quindi possiamo avere a disposizione altri giochi. E poi c'è la possibilità anche di fare giocare software che appartiene al mondo di Android perché già è preinstallato Waydroid. Sempre nel mondo del gioco ci sarà un vero e proprio diciamo software che vi guiderà al database di Proton. Tra l'altro in questa distribuzione può essere anche possibile l'utilizzazione di giochi che appartengono al mondo di Epic e quindi anche al mondo della Xbox. Quindi, tutto sommato è più che soddisfacente diciamo, utilizzazione di questa distribuzione. Forse esteticamente non è come Skillfish di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, però ha delle basi Bazite veramente solide. Il fatto che sia basata su una Fedora immutabile già fa capire insomma l'aria che tira.

tipo di software che è quello consigliato, almeno quello che ho capito io, dalla stessa distribuzione Bazite. Poi abbiamo Warehouse, che bene o male era quello, se non mi ricordo male, che viene motorizzato su Ubuntu Mate, o Mate, ecco, per dirlo meglio. E poi ci sono le Portal Apps, che sono presenti in Bazite Portal. Queste sono molto molto interessanti perché entrano proprio nella diciamo, particolarità della stessa distribuzione. Tant'è vero che potrete avere per esempio un quadro completo delle applicazioni installate, potete diciamo, decidere anche di installare Visual Studio oppure LM Studio, oppure JetBrains Toolbox, oppure VS Codeum. Quindi così è anche la possibilità, insomma, dei tool che riguardano il mondo di Android. In realtà ogni elemento viene diciamo, preso, visto nell'ambito di particolarità, e sicuramente Bazite Portal fa proprio questo ed è effettivamente molto molto interessante, è un punto di forza di questa distribuzione. E poi per il resto ovviamente ricordo, come detto prima, anche la distribuzione ha una base Fedora, quindi molto molto molto solida. E dopo aver diciamo, effettuato i relativi aggiornamenti, c'era possibilità anche di installare delle media apps. Per esempio sono quelle che riguardano il mondo di YouTube, Spotify, Netflix e così via. E io per esempio ho provato quella di YouTube, funziona bene, si crea praticamente una web app che poi voi potete utilizzare senza nessun problema. Il resto è ovviamente una distribuzione che ha software generico, quindi il browser per esempio è in Firefox. Poi abbiamo il file manager con Dolphin e poi abbiamo ovviamente le applicazioni web, che oramai non mancano in questo tipo di distribuzioni perché poi si ricollegano a Firefox e vanno a coprire in realtà una mancanza che Firefox ha, per esempio, rispetto a Google Chrome o Chromium in generale, cioè la possibilità di creare le web app. Quindi con questo tipo di escamotage, chiamiamolo così, si riesce a superare il relativo tipo di problema. Se volete provare la versione KDE, questa ha la KDE Plasma 6.6.4, 6.6.26, scusate, il framework, e soprattutto si basa sulla piattaforma grafica Wayland, quindi qui non c'è la possibilità assolutamente di andare su Xorg o X11. Direi che per concludere, questa distribuzione mi è piaciuta parecchio proprio perché è diversa per gli obiettivi che si propone e che si riguarda, diciamo, indirizza su un pubblico giovane, continua bene o male la strada che ha fatto anche Skillfish OS, cioè si rivolge a coloro che vogliono giocare con le distribuzioni Linux, e qui insomma il piatto forte di Bazite, ecco perché se ne parla parecchio. E soprattutto mi è piaciuto il fatto che includono dei driver per quanto riguarda anche software particolari per determinate schede Wi-Fi, per schede video. Il fatto che risolvono subito questi tipi di problemi che si possono creare è proprio perché, dopo tutto, è necessario avere nel mondo di Linux distribuzioni che abbiano un obiettivo preciso, in questo caso il gaming, e che funzionino bene, cioè che siano facili da utilizzare per quanto riguarda l'utente, anche se viene da Windows o se viene da Mac, e siano soprattutto produttive, nel senso che raggiungono l'obiettivo per cui si sono create. Quindi, se vi interessa il software libero, se vi interessa l'open source, se vi interessa proprio giocare attraverso l'open source e il software libero, Bazite, secondo me, è una buona possibilità. Bazite.gg è l'indirizzo, quindi scaricate la relativa tipo di ISO, la installate e provate, insomma, a
giocare attraverso

0: distribuzioni Linux.
1: E ben trovati anche da parte mia e come di consueto iniziamo con le due distro che tengo d'occhio e almeno fino a qualche giorno fa per Sparky non c'era affatto novità e mentre per quanto riguarda Makulu la promessa è stata quasi mantenuta da parte di Rimer, nel senso che ahimè le isole ha continuato ad aggiornare, però piuttosto che sfornare 3 o 4 isole al giorno al momento ne sforna una ogni 3-4 giorni, quindi direi che e quantomeno i beta tester e ahimè in questo momento anche il sottoscritto stanno avendo una vita più rilassata. Tra le varie novità della ISO c'è sicuramente l'aggiunta di nuove opzioni per l'installer e poi il continuo rimaneggiamento di Elettra o almeno dell'interfaccia grafica. E se ho ben capito, quello che adesso si chiama Canvas è una finestra che ragiona più o meno come un HTML in percentuale e soprattutto è autogestita da parte di Elettra, la quale decide se tenere una, due o tre colonne, cosa mostrare, eccetera, eccetera. E poi per fortuna a quanto pare è stato risolto un grave bug, per cui il pet che va gironzolando per lo schermo consuma richieste a rotta di collo, tant'è vero che io dopo 1 o 2 ore mi ritrovavo già senza poter richiedere alcunché all'intelligenza artificiale a dover aspettare il giorno successivo. Non l'ho ancora testato, però almeno sulla carta questo problema è risolto e speriamo bene. Poi il caro Rimer sta pensando di fare una sorta di canvas barra hub degli utenti, dei maculiani, come si possono definire, una sorta di mega chat room, non saprei, i dettagli sono ancora abbastanza fumosi, poi vedremo. E che dire? Ah, un'ultima cosa, almeno nell'ultimo installer che mi è passato sotto mano è stato ripristinato Budgie, anche se io non l'ho scelto, io sto al momento sto alternando il Xqt e XFCE. E poi un'altra nota di dolore, almeno chi ha la mia scheda video che è una Nvidia basata su architettura Maxwell, dal kernel 6.19 in poi proverà tanti e tanti dolori a me con Linux perché il driver Nvidia non funziona granché bene. O comunque non è pienamente compatibile con Wayland e dintorni. Il driver Nouveau è una vera e propria fetecchia perché non riesce a far scalare di giri il processore della scheda grafica, quindi si sta tra l'incudine e il martello, ragion per cui non appena possibile comprerò un AMD e speriamo bene.
0: Ed eccoci qua a parlare di una delle mie distribuzioni, almeno fino a poco tempo fa, preferite, che utilizzavo spessissimo su computer datati, e cioè di Mabox. Mabox è una distro molto molto particolare, perché è una rolling release praticamente, però ha a che fare con il mondo di Manjaro, quindi ha a che fare per vie traverse con il mondo di Arch. Tempo fa me ne sono un po' allontanato, soprattutto dopo il fatto che c'è stata una questione veramente preoccupante di Aur per quanto riguarda la gestione dei pacchetti Aur. Adesso, insomma, ho deciso di riprovarla. Mabox mi si era bloccata, in poche parole, non andava né avanti né indietro, soprattutto per quanto riguarda la gestione del software. È uscita invece adesso la nuova versione, la 26.08, e che mi ha, diciamo, dato delle buone risposte rispetto al tempo che l'ho provata. Vedremo un po' se procederò all'installazione magari su un portatile. Io in realtà ho diversi hard disk dove provo le distro. E quindi, insomma, sto un po' studiando. Questo, tra l'altro, è un metodo che vi consiglio, cioè se avete dei portatili o anche dei fissi dove potete staccare gli SSD facilmente, provate le distribuzioni, le installate, le tenete per un po' e vedete se fanno per voi. E allora ho scaricato ovviamente da distrowatch.com la relativa distro, la relativa ISO, ovviamente poi sono andato sul sito di Mobox e ho proceduto all'installazione che come al solito è semplicissima, quindi è calamares mettere il relativo tipo di diciamo stato, fuso orario, poi la relativa tastiera, decidere se utilizzare il partizionamento manuale, ma tanto non lo faccio mai, e invece fare, tranne casi particolari, l'installazione totale della stessa distribuzione, quindi mettere il relativo tipo di nome e la relativa tipo di password. E come ho detto già diverse volte, perché di Mavbox ne ho già parlato in puntate precedenti, il punto forte di questa distribuzione è il fatto di far subito le installazioni delle applicazioni più popolari, che sono divise in categorie, quindi basta scegliere, c'è browser, mail, office, book, eccetera, eccetera, quindi scegliete quali sono le categorie che vi interessano e poi ovviamente c'è un Mavbox Control Center. Allora, questa distribuzione perché è famosa? È famosa perché utilizza come ambiente desktop OpenBox, quindi non c'è niente a che vedere con GNOME, con KDE. Ovviamente l'obiettivo è essere leggero, quindi c'è una diciamo netta divisione rispetto a chi utilizza KDE e GNOME, che sono ambienti enormemente più pesanti di OpenBox. Poi tra l'altro OpenBox è molto duttile, nel senso che si può andare a metterci le mani. Ora, con distribuzioni come Mavbox è tutto molto molto molto semplice, basta sapersi un po' orientare. Qui c'è un bel Mavbox Control Center da cui praticamente potete fare tutto. Ovviamente la prima diciamo operazione che si fa in qualunque tipo di distribuzione è l'aggiornamento. Aggiornamento che può essere o meno corposo, ma tanto insomma, basta tenersi in mente che ci vuole la rete. E poi l'altra parte interessante di Mavbox ovviamente sono i comandi che possono essere dati da tastiera attraverso l'utilizzo del tasto super Windows, come lo volete chiamare, e combinare. Quindi in questo caso c'è la possibilità, per esempio, di avere una radio internet, un volume di controllo, poi anche un file manager. Quindi praticamente questi tipi di opzioni che vengono utilizzate insieme al tasto Windows, definiamolo così, vi dà la possibilità di fare impartire immediatamente i relativi programmi. E ovviamente anche la parte diciamo bella di Mavbox, secondo me in questi anni, ne ho provata diverse volte, è proprio il fatto di come è effettuato, come è creato proprio OpenBox. Perché graficamente è veramente molto bello, sia nella scelta dei colori, sia nella scelta di conchi che si sovrappone all'ambiente desktop, e quindi secondo me anche nella scelta proprio dell'equilibrio che c'è tra la spigolosità che può avere un ambiente desktop come OpenBox, che poi tra l'altro sembra tutt'altro, e invece la velocità con cui potete usare questa distribuzione, perché OpenBox è nettamente più veloce di KDE e di GNOME, ovviamente con i suoi limiti. E soprattutto OpenBox, almeno fino a qualche anno fa, era uno degli ambienti che era consigliato soprattutto se una persona aveva dei computer vecchi, con anni alle spalle, anche addirittura a 32 bit. C'erano grandissime distribuzioni Linux, per esempio nel mondo Debian, però Mavbox ha raccolto bene o male quello che c'era una volta nel mondo Debian con Crunchbank e l'ha riportato nel mondo Arch, più che altro sotto Manjaro, perché qui stiamo parlando di Manjaro, dato che Mavbox è una derivata appunto di Manjaro. I pacchetti vengono semplicemente installati attraverso PAMAC, che praticamente è il software gestionale di Manjaro, quindi software che riguarda l'installazione dei relativi tipi pacchetti. C'è la possibilità di fare attraverso questo l'aggiornamento, ma ovviamente c'è la possibilità di utilizzare tutto, perché nell'ambito per esempio del control center potete entrare nell'ambito proprio del desktop che state utilizzando, della distribuzione che state utilizzando e semplicemente cercare di andare a modificare. Ovviamente per chi proviene dal mondo diciamo di un GNOME o un KDE, certe cose più ostico perché non è come KDE, insomma, però bisogna un po' metterci le mani, ma in realtà è proprio quello il bello di distribuzioni come questa, perché vedete quello che fate e capite le operazioni che fate e in un certo senso anche vi andate verso un'evoluzione, nel senso che capite che l'interfaccia che vi trovate davanti, l'ambiente desktop, non è altro che la conseguenza di operazioni che fate sulla vostra distribuzione anche da terminale, e qui si capisce bene. Questo è anche uno degli obiettivi di Mabox Control Center, che rende tutto più semplice, più capibile, non è un vero e proprio muro. Comunque, come distribuzione che io ho diciamo scoperto molti anni fa, ha molti punti a suo favore, e secondo me vi è anche la possibilità proprio di personalizzare lo stesso tipo di ambiente. Secondo me il punto debole di questa distribuzione potrebbe essere proprio Aur, di cui si parla tanto nel mondo di Arch Linux e di Manjaro, che di conseguenza ne soffre, perché Aur ha dato origine a discussioni su software che venivano visti come malware. Quindi Aur entrava nei repository e adesso almeno, sì, da quello che ho capito io, perché qui stiamo parlando anche di notizie che abbiamo, diciamo, ognuno di noi, sembra che la situazione sia stata superata, quindi questi problemi non ci sono più. In realtà il mondo di Arch è un mondo talmente vasto, con repository, soprattutto con Aur inclusi, che sono talmente tanti, che è molto difficile stare dietro a tutto. Però insomma adesso c'è stata una ripulita proprio dal team di Arch, quindi penso che questa situazione sia diciamo stata risolta, almeno mi auguro, per cui Manjaro e quindi tutte le distribuzioni derivate da Manjaro, fra cui questa Mabox, sono iniziate a camminare con le loro gambe e anche abbastanza bene, perché tra l'altro dovrebbe uscire anche una nuova versione, se non sbaglio, proprio di Manjaro, se non è addirittura uscita. Comunque, per chi vuole un ambiente open box fatto veramente bene, esteticamente molto molto bello da vedere e anche facile da utilizzare, perché l'importante è provare. Come al solito, vi consiglio vivamente di andarvi a scaricare la distribuzione Mabox. Mabox, distribuzione che deriva appunto da Manjaro, naturalmente da distrowatch.com.
1: Oh, quest'oggi abbiamo tante notizie dal mondo e vediamo quante ne riusciamo a dare. La prima ci viene da Foronix: a quanto pare, se avete una scheda video AMD, quindi Radeon, e avete un'uscita HDMI 1.4, allora avrete da oggi godrete del supporto 3D. Non ho capito se si tratti del supporto per visori o altro, però. Viene supportata l'uscita in tre dimensioni, qualsiasi cosa sia. E nota bene, oggi siamo nel 2026, a quanto pare i driver Linux di Intel la supportano dal 2012. Però nel dubbio andate a dare un'occhiata su Foronix, perché questo è quel che io ho capito. Cioè, poi andiamo a Pisa, non parlo della ridente località che fu una repubblica marinara, bensì dei test per valutare l'andamento degli studenti. Perché nei paesi avanzati e soprattutto nei ceti più abbienti si registra una regressione dell'attenzione anche per quanto riguarda gli studenti. E per gli approfondimenti del caso vi rimando o all'OCSE, o se no all'articolo dell'inchiesta.it chiamato L'intelligenza artificiale sta cambiando in peggio il modo in cui leggiamo. Ovviamente è una ripetizio ad abbondanza, ma però meglio ripetere. A proposito di intelligenza artificiale, vi segnalo che nei giorni scorsi Jacob Coxon si è licenziato da Anthropic e ha scritto su Twitter: "Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono seriamente che potrebbe ucciderci tutti." Ivan Ubinger, che è il responsabile dell'allineamento dei modelli di intelligenza artificiale di Anthropic con i principi dei modelli, perdonatemi, Hubinger, che è il responsabile dell'allineamento dei modelli di intelligenza artificiale di Anthropic con i principi etici e morali dell'umanità, ed è quindi il dirigente d'azienda la cui responsabilità è evitare che l'IA si rivolti contro l'uomo. E ha scritto sempre su Twitter: "Jacob ha ragione. Crediamo davvero che l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare tutta l'umanità. Personalmente penso che entro il prossimo decennio la percentuale supererà il 10%." E quindi, per utilizzare le parole di Terry Pratchett, buona apocalisse a tutti. Cambiamo argomento e cambiamo anche spacciatore, perché andiamo all'Istituto Bruno Leoni e vi segnalo Age Verification e deroga i privacy. È un paper di cui potete leggere il riassunto e ovviamente non andare a fare la verifica dell'età e agli utenti di siti e altro, comunque non è, secondo nell'ottica liberista dell'istituto, non è altro che la normalizzazione della sorveglianza preventiva in Italia e in Europa. Oh, poi secondo la BBC, BBC Sun può essere, un attimo, che BBC Eye, scusate. Meta in India è accusata di aver distribuito pubblicità su abusi, di abusi su minori su Instagram. Per tutti gli approfondimenti del caso, rimando direttamente a BBC Eye. Oh, poi andiamo su Hansa perché a quanto pare il nome Twitter è pronto a tornare e un nuovo social, una nuova startup lanceranno, se non ricordo male, Twitter.app o qualcosa del genere.
0: E siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux che, così come le altre, andrà in replica lunedì mattina alle ore 10:30. Vi ricordo anche la versione video su peertube.1 e su, naturalmente, YouTube. Esce bene o male alle ore 16 di ogni sabato. Vi ricordo anche che se ci volete seguire, noi siamo su Mastodon.1 e anche ovviamente su livello segreto, e vi ricordo ovviamente di tenere in considerazione la pagina di Facebook di Radio Start, in modo che se ci sono delle novità che facciamo attraverso appunto Radio Linux, potete insomma averne conoscenza e quindi seguirci. Allora, a Tito e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo sabato alle ore 12:30 per una nuova puntata di Radio Linux. Come al solito, stesso orario, stesso posto.

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Britpop, Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

in the wrong place at the wrong time. Hatred is a curse. It pre-

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sabato 12 settembre, buon pomeriggio a tutti da Francesco Bibone e da Radio Start. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Dica 33 Focus, l'approfondimento dell'album of the week scelto da Radio Start.

Diga 33 Focus è il programma che praticamente segue una rubrica quotidiana che va dal lunedì al venerdì, ovvero Dica 33, che alle 15:30 vi fa ascoltare appunto ogni giorno qualche traccia del disco prescelto dalla nostra redazione. Ebbene, poi arriviamo appunto al sabato con replica domenica mattina alle 8:30, in cui vi presentiamo il disco, ve lo raccontiamo, in qualche maniera lo festeggiamo attraverso la lettura di recensioni e chiaramente presentandovi alcune delle tracce più rappresentative del disco. Il protagonista di questo pomeriggio è Half Tall Tales, il nono album in studio degli Arab Strap, pubblicato lo scorso 4 settembre per la Rock Action Records, una sorta di ideale coincidenza con il 30° anniversario della nascita del duo scozzese composto da Aidan Moffett e Malcolm Middleton. Questo nuovo album, che è anche il nostro album of the week, Half Told Tales, rappresenta in qualche maniera anche il terzo capitolo della loro bella e fortunata seconda vita dopo la reunion iniziata con l'album As Days Get Dark del 2021. Un disco che ha avuto recensioni molto positive dalla critica specializzata, è l'ennesima rappresentazione di questo mix quasi unico, potremmo dire, di disincanto e sperimentazione sorrette comunque da tanta vitalità da parte del duo scozzese, degli anti-eroi, delle anti-star, che in realtà poi lo sono perfettamente, sia star che eroi. Comunque iniziamo subito l'ascolto di questo disco, la celebrazione quindi di questo album, con quello che è stato il primo singolo ad essere pubblicato, la prima traccia del disco che sarebbe arrivato. Era il 19 maggio quando è stata rilasciata la prima traccia, era una delle tracce più belle a mio parere, ovvero sia You, You, You. Benvenuti a Dica 33 Focus.

0: Era quindi il 19 maggio, scusatemi, quando uscì questa You, prima traccia ad essere rilasciata dell'album che poi sarebbe arrivato. Fra l'altro un pezzo bellissimo che fu anche singolo la settimana per la nostra piccola Radio Start. Comunque davvero si capiva già da questa traccia che ci sarebbe stato da divertirsi nell'ascolto del duo scozzese. Iniziamo la lettura di qualche recensione, lo facciamo con una firma prestigiosa, quella di Stefano Solventi su Sentire e Ascoltare, che dà un 7.2 agli Arab Strap, e leggiamo un po' cosa ne pensa di questo Half Tall Tales. E Stefano Solventi scrive così: fioccano i trentennali degli album che hanno segnato la metà degli anni 90, ovvero forse l'ultima stagione in cui il rock, variamente alternativo, è sembrato in grado di stringere il polso del presente con prontezza febbrile e vocazione narrativa, tanto avvincente quanto perturbante, anche per le capacità, l'attitudine di sintetizzare nuove forme espressive che riempivano il campo del reale, proponendosi come linguaggio squisitamente contemporaneo. Era prima che la retromania si imponesse come metodo e chiave di lettura egemonica, apparecchiando il lungo collasso nel quale siamo tuttora impantanati e di cui si fa fatica a vedere la fine, un po' come del capitalismo nella giustamente celebre visione fisceriana. Ma non divaghiamo. Fanno appunto 30 anni dalla pubblicazione di The Week Never Starts Round Here, album d'esordio degli Arab Strap, che 2 anni più tardi avrebbero messo tutti alle spalle al muro con la lancinante morbosità di Filofobia, splendido disco, dice il sottoscritto. Fin da quei primi passi, Aidan Moffat e Malcolm Middleton si proponevano come una strana entità in bilico tra dimensioni contigue, ma non sempre e mai del tutto sovrapponibili. La loro era una mistura di trip-hop, post-rock, slowcore, che potevi catalogare alla voce post-punk o più pigramente nel calderone ecumenico dell'indie rock. Ma in ogni caso non riuscivi ad azzeccare la casella giusta, perché, beh, non c'è mai stata. È ciò che ribadiscono oggi, giunti al terzo lavoro, dopo un silenzio discografico durato ben 16 anni, dal 2005 al 2021. Silenzio, voglio ricordarvi che, insomma, era stato decretato proprio come scioglimento dell'avventura musicale Arab Strap, e c'erano stati dischi solisti da parte di entrambi. Continua Stefano Solventi, e quindi ribadiscono questo con un disco capace di atterrare, lo facevano già i notevoli As Days Get Dark and I'm Totally Fine With It, I Don't Give a Fuck Anymore, di sbiego rispetto all'aspettativa, consegnando a recensione di turno l'ennesima patata bollente sul fronte della definizione stilistica, ovvero come tracciare un perimetro, non dico esauriente, ma almeno attendibile. Basterebbero i primi 3 pezzi. I Get Noise cala sul tavolo una mano pesante in modalità Idols, imbastardendo l'elettricità con fiati ed elettronica, suggerendo pure qualcosina sulla difficile arte di mischiare irruenza e malanimo. Segue You, che consuma torpore emotivo e fregola disco come dei postal service in hangover, mentre BMN, portatrice insana di un motivetto di tastiera tra l'affabile e l'ipnotico, è una filastrocca che rimanda direttamente ai primi Hills, con lo zampino di Nick Cave a scorticare incubi nell'ombra. Già da questo incipit a imporsi, al di là dello svariare così esposto da sembrare programmatico, è il senso di intensità e freschezza dell'ispirazione. Intuizioni melodiche, arrangiamenti e interpretazioni mordono le orecchie, quasi che i due scozzesi avessero appena scoperchiato il vaso di Pandora della creatività. Una di quelle situazioni, insomma, che normalmente autorizzerebbero a parlare di seconda giovinezza artistica, se non fosse che qui di normalmente giovane c'è poco, nel senso che la verve suona chiaramente infestata dalle tossine e dagli spettri di una maturità in stato avanzato, che ha imparato cioè a sbattersene nel gioco di ruolo del musicista rock alternativo, per gettarsi senza paracadute tra le lame affilate delle canzoni, costruite come zombie convulsi, marionette irrequiete, spremiture di un tumulto lasciato bollire al fuoco basso della consapevolezza. Temi come la chimica delle relazioni amorose, la mascolinità tossica, i sovraccarichi sensoriali all'epoca dello scroll infinito, il degrado urbano come riflesso del degrado umano. Il dissolvimento della privacy e la frammentazione della memoria vengono esplorati dalla voce di Moffat con un puntiglio soffocante, con quel suo bisturi poetico spietato che raggiunge gli angoli meno raggiungibili e solleva risvolti più impronosticabili. Vedi ad esempio il delirio diaristico di Dollar Park, a bagno in una fregola quasi Roxy Music, o quella Glamour Magic, dove satireggia impietoso sul tema del super giovanilismo esasperato, It Takes Years of Me. Attorno a lui le chitarre e le tastiere di Middleton sono arredo ipnotico e sistema nervoso espanso, una dimensione imbevuta di ansia e vertigine, o la malinconica l'occorrenza sa vaporizzare habitat intimi ancorché sottilmente irrequieti, tipo quella Underhofer, che sembra affidare una poltiglia onirica Big Star alle cure del Bill Callan più assorto, oppure Sansong, che sgrana un folk al tempo stesso radioso e tormentato, il tutto immerso nella frizione tra dinamismo illusorio e inerzia esistenziale, tra luminosità virtuale e desolazione intrinseca. Ebbene, andando avanti nella recensione, scrive così Stefano Solventi: Half Tall Tales ha quindi tutti i requisiti per essere un album degli Arab Strap, ma ha il merito di gettarsi con disinvoltura dove lo porta l'estro, o se preferite l'urgenza, dimostrandosi perfettamente disinteressato a mettere in scena la replica dei fasti e delle forme andate. Questo perché è frutto evidente di uno stare con convinzione nel qui e ora, pur portandosi dietro, forse perfino al centro, come un vero e proprio fulcro poetico, un disincanto accanito nei confronti del presente. Questa contraddizione è anche una diagnosi. I malati siamo noi, alle prese con una fragilità che nel fondo di giorni sempre più affollati e veloci silenziosamente ci frantuma. E io direi che insomma Stefano Solventi non è andato leggero, come d'altronde non sono andati leggeri gli Arab Strap nel comporre questo splendido disco, a mio modesto parere. E ci andiamo ad ascoltare la seconda traccia, che venne pubblicata il 16 giugno, sto parlando di Fighting For You, Arab Strap.
1: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

E questo era Fighting For You, il secondo singolo ad essere pubblicato dagli Arab Strap come anticipazione del Half Told Tales, il loro nuovo album, nonché il nostro album della settimana che stiamo raccontando qui in Dica 33 Focus su Radio Start, appunto con alla voce il vostro Francesco Bibone. Dopo una recensione, quella di Stefano Solventi su Sentire Ascoltare, tratta dal web, passiamo alla carta stampata, al numero di Blow Up attualmente in edicola, quello che vede un Johnny Rotten ben saldo nella cover. Ebbene, andiamo a leggerci la recensione a firma Pierluigi Luca Dei, che dà un 8.0 su 10 al disco dei due scozzesi, e scrive così: io e Haydn amiamo e odiamo cose diverse, dice Malcolm Middleton. Nell'album ci sono elementi che individualmente forse non avremmo scelto, ed è proprio per questo che lo amo così tanto, perché non è il disco che volevo realizzare io, e credo che non sia nemmeno quello che voleva fare Haydn. È una via di mezzo, magari non rispecchia al 100% ciò che desideriamo, ma è un bene per la band e funziona. Insomma, una dichiarazione in puro stile Arab Strap che può fare da efficace preambolo per il nuovo album, il nono in totale, il terzo della seconda vita del duo, quella iniziata nel 2021 dopo una lunga separazione causata dai continui scazzi tra Aidan Moffat e Malcolm Middleton. Half Told Tales coincide con il trentennale del debutto discografico, e già questo, considerato il tipo di attitudine e tutto quello che c'è stato nel mezzo, è un mezzo miracolo. L'album mostra gli Arab Strap in splendida forma, sia quando scenano la loro versione indurita, sia quando gettano acqua sul fuoco fino a farci commuovere. Tre perle: l'indie pop BMN, la narrazione senza fronzoli di Underoffer e il folk gambo di Mr. Splitfood. Se il primo singolo, You, You, You, riporta l'atmosfera del precedente, I'm Totally Fine, con un gradiente di contagiosità in più e una coda chitarristica davvero imponente, Ampersand ricorda le ballate terminali di The Last Romance, mentre Fragments è una lettera d'amore in cui la maleducazione sentimentale di filofobia rivive gonfiata di decibel. E poi sono tutti quei momenti in cui si sente Haydn blaterare con la sua voce alticcia e ci si rende conto di quanto la sua arte sia necessaria, soprattutto nei nostri tempi bui. I testi al solito non si fanno scrupoli a sporcarsi le mani nella cacca, ma riescono anche a mostrare spiragli di sereno. Brani come Basic Psychics e Sun Song parlano di tregue, di stadi luminosi, di nuovi inizi. O fa riflettere sull'aleatorietà del cosmo e sulla necessità di non mollare la presa sul proprio tempo, come in Beats Per Minute, che con macelate tonalità Bezzitz chiude l'album così, virgolette: nemmeno il pianeta è puntuale, il 1972 è durato 2 secondi più del 71, 100 giorni dopo ho respirato per la prima volta, 29 anni più tardi ho incontrato tua madre, abbiamo solo questo momento ed è già svanito. Insomma, Half Told Tales è un po' una sintesi di quanto fatto in questi 30 anni dal duo di Falkirk del nostro cuore, invidiabile, forse insuperata, sicuramente irresistibile band. E io sono sicuramente d'accordo con Luca Dei di Blow Up, sono davvero necessari gli Arab Strap. Con cadenza quasi mensile, direi effettivamente mensile, dal 19 maggio al 16 giugno arriviamo al 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia, quando Arab Strap rilasciano questa Glamour Magic. Girls.

Glamour Magic, a proposito di magia, continua quindi a espandersi, a svolgersi la magia di questo duo scozzese che ha colpito nel segno ancora una volta. È davvero invidiabile lo standard qualitativo dei dischi degli Arab Strap. Torniamo a un'altra recensione, questa è a firma Luca Pasquinelli sul sito Indie for Bunnies, da 7.5 al disco degli Arab Strap, e scrive in questo modo: Hayden Moffat e Malcolm Middleton hanno ormai raggiunto quella zona della vita in cui il corpo comincia a presentare il conto, gli amici diventano memoria e il mondo esterno appare sempre più difficile da sopportare. Invece di trasformare tutto questo in una celebrazione della maturità, fanno quello che hanno sempre fatto meglio, la raccontano nel modo meno dignitoso, meno consolatorio e più divertente possibile. Gli Arab Strap non hanno bisogno di ricordarci chi sono, hanno bisogno piuttosto di capire cosa significa essere ancora loro stessi nel 2026. E la risposta è essere stanchi, arrabbiati, eccitati, terrorizzati, sarcastici e ancora incredibilmente vivi. La cosa più bella di Half Tall Tales è proprio questa contraddizione. Musicalmente il disco continua a muoversi tra post-rock, elettronica, spoken word, chitarre abrasive e improvvise aperture melodiche, ma rispetto alla cupezza quasi apocalittica, dei lavori precedenti, peraltro cupezza che ho sempre adorato, emerge una nuova componente, il corpo. Il corpo che invecchia, ingrassa, prude, si ammala, desidera. Il corpo che un giorno non ci sarà più. Moffat lo tratta con la consueta ferocia comica. Ma sotto la battuta c'è qualcosa di molto più serio, la paura. E forse è proprio questo il significato del titolo. Sono storie raccontate a metà, perché nessuna storia arriva mai davvero alla fine. Rimangono frammenti, dettagli, episodi, pensieri, confessioni pronunciate a metà, come la memoria, come le conversazioni, come la vita. I Get Noise. Moffat è bombardato dal rumore del mondo, gli Arab Strap decidono di trasformare quel rumore in musica. Non c'è bisogno di costruire una grande metafora, notifiche, informazioni, tragedie, politica, paura, pubblicità, malattie, guerre. Tutto entra contemporaneamente nella testa. Il risultato è un brano che stabilisce immediatamente il clima dell'album. Non siamo più semplicemente depressi, siamo sovrastimolati. You. Nasce come una forma di dance music, salvo poi lasciare che le chitarre entrino a distruggere la festa. Moffat parla di malesseri quotidiani, medicine, corpo, paranoia e deterioramento, con quella straordinaria capacità di rendere il patetico irresistibilmente umano. Il mondo è pieno di persone orribili, certo, ma è anche pieno di persone che stanno semplicemente cercando di arrivare alla fine della giornata. Be a Man. Probabilmente il brano più sorprendente e il mio preferito. Musicalmente gli Arab Strap costruiscono un'inditronica notturna, morbida, attraversata dal sax, e una canzone sulla paura di trasmettere ai propri figli qualcosa che abbiamo ricevuto senza averlo mai davvero scelto. Uno dei momenti più vulnerabili che Moffat abbia mai scritto. E poi arriviamo a Fighting For You. Chitarre, ritmi e voce sembrano procedere in direzioni differenti, creando quella particolare tensione che gli Arab Strap hanno trasformato in una delle proprie firme. Come in Glamour Magic, che penso abbiamo appena ascoltato, dove il bersaglio è l'ossessione contemporanea per l'apparenza, per la chirurgia estetica, per l'idea di poter rimandare indefinitivamente il momento in cui il corpo comincia a raccontare la verità. Il riff è circolare, ossessivo, l'elettronica aggiunge un tocco posticcio, la musica sembra sottoposta allo stesso trattamento cosmetico dei corpi di cui parla il testo. E poi Mr. Spitfoot, a tonalità scure ma mai prive di umorismo. Insomma, gli Arab Strap conoscono bene il confine sottilissimo tra il grottesco e il tragico. È uno dei motivi per cui dopo 30 anni continuano ad essere riconoscibili. Ampersand. Ecco, uno dei momenti migliori, chitarre acustiche, inclinazioni folk e una malinconia più tradizionale riportano gli Arab Strap verso una dimensione domestica. L'Ampersand è una E,
un simbolo di connessione, di cose che rimangono insieme, ed è difficile non leggerlo come una piccola dichiarazione sull'esistenza stessa degli Arab Strap, Aidan and Malcolm. Insomma, Half Tall Tales non è il miglior disco degli Arab Strap, e questa, paradossalmente, è una delle sue qualità, perché non prova a competere con Filofobia, non tenta di replicare As Days Get Dark. La disperazione degli Arab Strap dopo 30 anni non è più soltanto disperazione, è diventata una forma di resistenza, una resistenza molto scozzese, volgare, intelligente e spesso molto divertente. Half Tall Tales è un disco a tratti eccessivo e non sempre indispensabile, ma contiene alcuni ottimi pezzi e soprattutto contiene la sensazione di due persone che, dopo quasi 30 anni, continuano a non avere assolutamente idea di come funzioni la vita, per fortuna. Bella, bella, bella questa recensione su Indie for Bunnies, a firma, ricordo, di Luca Pasquinelli, e visto che l'ha citata in maniera davvero molto, molto bella, definendola il brano più sorprendente, anche il suo preferito dell'album, è giunto il momento di ascoltare il quarto ed ultimo singolo pubblicato dagli Arab Strap prima della pubblicazione del disco. Continua la successione mensile, dal 14 luglio si arriva al 18 agosto, e questa è Be A Man. Loro sono sempre chiaramente gli Arab Strap.

E questa era la splendida BMN, stupenda traccia, ma anche che album, signori, questo Half Tall Tales, album of the week per Radio Start di questa settimana, che ormai avevo già il termine, oggi è sabato, quindi domani termina la settimana. Già da ieri venerdì, come sempre, sono usciti nuovi album che stiamo ascoltando e giudicheremo e voteremo. E intanto voglio permettermi di ringraziare gli altri amici di Radio Start che hanno votato l'album degli Arab Strap, come ho fatto anch'io, e mi hanno permesso di poterne parlare questo pomeriggio, perché adoro i due scozzesi e li seguo proprio dai primissimi giorni. Quando li ho potuti vedere dal vivo è stata un'emozione immensa, nonché intensa. Sono dei personaggi impagabili, davvero non potremmo farne a meno. Continuiamo ancora con le recensioni e lo facciamo leggendo, visto che parliamo di cuore, uno dei miei giornalisti del cuore, il meraviglioso Maurizio Blatto, su Rumore, il numero di Rumore in edicola, con Tupac in copertina, e tra l'altro ve lo consiglio, speciale su Tupac, davvero molto molto interessante. Ebbene, c'è la recensione del disco degli Arab Strap, che è anche album del mese per Rumore, e scrive così Maurizio Blatto: c'è il realismo magico di Jorges Luis Borges e poi c'è il realismo reale di Aidan Moffat. Nessuna incursione di elementi fantastici o soprannaturali, solo la vita per com'è, nuda, davvero, e senza sconti, ma nemmeno autocompiacimento, anzi, sotto una coltre di "I know", inappuntabile sconforto e disperazione, trapelano alcuni raggi di speranza, affidati a relazioni sentimentali e alla consapevolezza di non essere soli in questa piscina colma di lacrime. L'analisi dei tempi in cui viviamo è fatta direttamente sul suo corpo, segnato dall'età, capelli radi, occhi gonfi, la pancia enorme, ma anche tra analisi scrotali, credo un record per un album, per poi parafrasare Ghezzi, un disco, virgolette, dei corpi e di uomini occidentali raccontati come Eliot e Francesco Pecoraro potrebbero fare, vinti, sorpassati e aggrappati ai brandelli di amore che ancora conservano. E scrive: vorrei una capanna nascosta, arredata in modo essenziale, con la sua spessa porta d'ingresso sprangata. Vorrei solitudine e silenzio, ma ottengo rumore. E poi ho fatto innesti di follicoli e blefaroplastiche, un lifting scrotale, solleva il mio kilt e vedrai, mi toglie anni. Insomma, mi rende l'idea. L'inseguimento della giovinezza mentre infuriano le guerre, la nostalgia sciupata e la certezza per cui non tornerai mai più a casa. Ma, come è detto, qualche spiraglio tenue affiora. O tempora, o mores, o slint. C'è la musica, grandiosa come sempre, un impasto di post-rock misto a elettronica casuale, che solo gli Arab Strap sanno rendere credibile. Ma non solo, perché in apertura c'è l'improvvisa botta rumorosa di I Get Noise, martello e sax, che dice: immagina, se vuoi, me in ginocchio, con le mani al cielo, ho bisogno di qualcosa di reale e vero, una parola dall'alto, seguita poi dall'euro, un po' italo, disco di UUU, synth e dance floor per ammissioni, stile prendo pillole a colazione ogni giorno per tenere a bada i dolori e le paure. Insomma, intorno la specie di dolcezza made by Arab, con Moffat che parla ed esamina le sue feci, immerso in una sorta di consapevolezza cosmica appoggiata su battiti digitali, e scrive: c'è un buco dentro quel buco, dentro quel buco, dentro quel buco. E anche quel ero Fontaine's prima di voi di Samsung, e qui il raggio di sole in tutti i sensi, e il post rock acustico Ghostbuster, Mark Fisher, il realismo capitalista stavolta con registratori, tacco per impronte, la sensazione che, virgolette, forse tutto ciò che facciamo è morire. Insomma, un disco eccellente, l'ennesimo picco di una carriera enorme, costruito su grandi canzoni. Basterebbe Ampersand con i suoi fuck you e parole scritte apposta per noi, anche se ci appaiono inquietanti. Le melodie, il rumore, un ghigno e il consiglio perfetto. Virgolette. E stasera, quando ti tocchi, ricordati che tutti gli angeli ti stanno guardando, quindi dai spettacolo. Meraviglia, meraviglia l'album, meraviglia Blatto, che da 88 centesimi Half Tall Tales, questo splendido album della settimana di Radio Start. A me
in questo momento non resta altro che farvi sentire un'altra traccia, Sun Song, Arab Strap. E naturalmente salutarvi su questa che è anche l'ultima traccia del Dica 33 Focus di questa settimana. Appuntamento domani alle 8:30 per la replica mattutina e buon ascolto con Radio Start. Ciao ciao ciao.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

0: Lobster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale in tutte le sue sfumature. Il nostro viaggio sonoro comincia da Oslo con il nuovo album di Carmen Villain. Il titolo è Memoria, esce su vinile per l'etichetta norvegese Small Town Super Sound. Faccio girare il brano dal titolo Holding a Shape.

Andiamo in Germania con la collaborazione tra RSN e Merle Louise. Astonishment, CD in edizione limitata 50 copie per la RSN Entities. Ascoltiamo Astonishment number 1.5.

scusate, Martirania. Solstizio Enel Aleph. È un unico file pubblicato dall'etichetta di Augsburg Attenuation Circuit. Ascoltiamone un estratto.

abbiamo Asche Ford con la nuova collaborazione tra Fick e Marino, All'ombre du temps, 11 files pubblicati dall'etichetta canadese Archipel Music. Ascoltiamo Le Quai.

nuova collaborazione tra l'inglese Floating Points e gli americani della San Francisco Ballet Orchestra. Mere Mortals esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta tedesca Deutsche Grammophon. Ascoltiamo Movement 3, Rage of the Gods.

Andiamo in Inghilterra, dove Justin Broderick pubblica questo remix inedito dei Morgu Supplier, The Gnashing of Fell's Teeth, J.K. Broderick Molar Reconstruction.

Restiamo in Inghilterra con altra industrial music, lui è Andrew Lyles. Creature Noctis, il nuovo album che esce in CD in edizione limitata, autoprodotto e disponibile su Bandcamp. Ascoltiamo Creature Noctis 12.

andiamo a Los Angeles con il compositore di colonne sonore Andrew Scott Bell. Pinocchio Unstrung, 32 files pubblicati dalla statunitense Dark House Music. Ascoltiamo I'm Not Your Puppet Anymore.

Altra colonna sonora, stavolta di una serie TV, Star City. L'autore è l'argentino Federico Yusid e viene pubblicata in 28 files dall'etichetta statunitense Mylan Records. Ascoltiamo A Message from Home.

da Minneapolis Freddy Fresh. Such and Such, 9 files pubblicati dall'etichetta statunitense Analog Records. Ho scelto Flicker of Light.

album di remix per la band di Baltimore Turnstile, Never Enough Versions, doppio CD pubblicato dall'etichetta di New York Roadrunner Records. Ho scelto Magic Man Version.

Torniamo ad Oslo con Roy Westad. Questa è la colonna sonora del film Kraken, che è inedita e interamente autoprodotta. Ascoltiamo Extended Theme Suite.

0: what you get. Is this what you get? Is this what you get?
1: Andiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Abred e Manos. Grand Illusions Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta inglese The Chicara Project. Questa è Grand Illusions.

Restiamo in Inghilterra con Sempa. Sempa for Incursion. 7 pollici in edizione limitata a 25 copie per l'etichetta di Penart Incursion Audio. Facciamo girare Network. Network.

Network.

debutto da solista per l'ex Beastie Boys, Mike D. Thank You esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'americana Capitol Records. Ho scelto Secrets Part 2.

Restiamo negli Stati Uniti d'America con Mac Lawrence, From the Heart, 10 files pubblicati dall'etichetta di Barcellona Lone Romantic. Ho scelto It's Complicated.

Torniamo in Germania con Bardia Salour, Vertigo Extended Play. 8 files pubblicati dall'etichetta di Novosibirsk, Siberia, Piranha Siberia Dub. Ascoltiamo Shifting Patterns, Mia Riddles Remix.

da New York, Gavin. Pension Extended Play. Tre files pubblicati dalla Substantial Music. Ascoltiamo Dub Visions 1.

andiamo in Canada con Adam Kay, Wrong Guru, tre files pubblicati dalla berlinese Secret Weapon Records. Questa è Wrong Guru con Eritmi Remix 2.

remix per il duo londinese Morcipa. Remix The Chaos volume 2. 12 pollici vinile giallo pubblicato dalla londinese 100% Records. Facciamo girare Hold It Down, Django Django's Bump and Run Remix.

andiamo in Nova Scotia con Living Laurel, Sketches from My Beloved, 7 files pubblicati dall'etichetta londinese Anjuna Deep. Ho scelto A Moment Alone.

dal Giappone Nuri. Vibes, 12 pollici, vinile colorato, edizione limitata a 200 copie per l'etichetta di Praga Yuku. Facciamo girare Baigo.

andiamo in Olanda con Orlando Forn, Infected Eye Extended Play, quattro files pubblicati dall'etichetta di Los Angeles Native Boundaries. Ho scelto Kryptonite.

torniamo in Inghilterra con Zicopat. Energy, due files pubblicati dall'etichetta di Bristol Base Kitty Records.

torniamo in Giappone con Day Zero, Soaring Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Bristol Tectonic Recordings. Facciamo girare Furious Dogs.

andiamo in Portogallo con Edward Bay. Kikeon Extended Play, 5 files pubblicati dall'etichetta portoghese Aurora Mystica Records. Ascoltiamo

nuova uscita discografica per il gruppo di Brighton Fisher Z, X-Ray Serenade. Esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta londinese Cherry Red Records. Ascoltiamo Strings Reimagined.

0: No matter how a cage bird
1: andiamo a Los Angeles con la collaborazione tra Mob Step e H808. Bugatti da Remixes, 4 files pubblicati dall'etichetta di Los Angeles Create Music Group. Ascoltiamo la versione Pythius Remix.

Ultimo brano per questa puntata di Filander, da Princeton, Tyondai Braxton. Splay at Works esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta di Londra, Irised Tapes. Ho scelto Multiplay 2. Lobster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che